0: Nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari all'ex giornalista che ha confessato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre 2025 contro la casa di Sigfrido Ranucci. L'avvocato Arturo Cola ha fatto visita alla vitola in carcere e poi ha dichiarato:
1: pentito per aver messo nei guai delle persone a cui tiene, vive una condizione psicologica non facile. Il dottor La Vitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità. Proprio per questo forse il dottor Ranucci non ha riferito nulla su questo aspetto.
0: Andiamo agli esteri. Il presidente cinese Xi arriva il 24 settembre alla Casa Bianca. Trump ha detto che vorrebbe ospitare 3.000 persone per la festa d'accoglienza, ma di non poterlo fare. Il salone delle feste è stato bloccato da un tribunale. Venerdì a Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo. Nella città dei due mari sono attesi 4.000 atleti. Questa era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 3:00.
2: Bentrovati, edizione di Metanotte, le principali notizie in sintesi. Si è spento all'età di 89 anni Fulvio Lucisano, il re dei produttori cinematografici. In 70 anni di carriera ha prodotto decine e decine di film, probabilmente il più famoso Ricomincio da tre. Politica, il Partito Democratico torna sui rapporti dell'Italia con Spagna e Germania, ma non parla di migranti, preferendo spostare l'attenzione sulle politiche economiche del governo. Arturo Scotto.
3: Il governo italiano, anziché alzare muri in Europa, convochi immediatamente un tavolo per i salari, perché a settembre sarà difficile persino comprare libri di scuola.
2: A 10 anni dal terremoto che colpì il centro Italia, per 2 opere pubbliche su 3 non è ancora aperto il cantiere. La denuncia è arrivata da Action Aid nel rapporto sul sisma del 24 agosto 2016. Giochi del Mediterraneo, venerdì la cerimonia di apertura a Taranto, sport, cultura, democrazia e l'Olimpiade del Mare Nostrum, attesi 4.000 atleti che saranno in gara. Il Papa ha parlato di una profezia di pace. È tutto, grazie per la vostra attenzione.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.

internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:00.
2: Le ultime notizie. La difesa di Valerio Lavitola chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari all'ex giornalista che ha confessato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre 2025 contro la casa di Sigfrido Ranucci. L'avvocato Arturo Cola ha fatto visita a Lavitola in carcere e poi ha dichiarato:
3: pentito per aver messo nei guai delle persone a cui tiene, vive una condizione psicologica non facile. Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità. Proprio per questo forse il dottor Ranucci non ha riferito nulla su questo aspetto.
2: Andiamo agli esteri. Il presidente cinese Xi arriva il 24 settembre alla Casa Bianca. Trump ha detto che vorrebbe ospitare 3.000 persone per la festa d'accoglienza, ma di non poterlo fare. Il salone delle feste è stato bloccato da un tribunale. Venerdì a Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo. Nella città dei due mari sono attesi 4.000 atleti. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. Sono le 5 e 0 minuti.
2: Buongiorno, le 5 appena passate, ci ritroviamo per questa sintesi sulle ultime principali notizie. È morto il puro sangue Varenne, aveva 31 anni, è stato il più grande trottatore di tutti i tempi. È stato un infarto fulminante a causarne il decesso. Nel 2001 vinse le tre grandi corse del trotto europeo, poi la Breeders' Crown negli Stati Uniti. Il suo record parla di 62 vittorie su 73 partenze. Ha generato circa 2000 figli. Anche la Danimarca, che è guidata da un governo di centro-sinistra, appoggia le politiche dell'Italia sui migranti. È una linea sempre più adottata a livello europeo, lo dice Lucio Malan di Fratelli d'Italia.
3: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo.
2: E da settembre la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione. Ha anche spiegato che è stata concordata con Roma una ripresa graduale. Infine andiamo in Liguria, un piccolo paesino della provincia d'Imperia tra le montagne e Triora. Qui c'è un sindaco che da 8 anni rinuncia allo stipendio. Dice: è un piccolo atto d'amore per il mio territorio. Bene, noi ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento come sempre con le previsioni meteo alle 6. Buona giornata.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: Ho vinto l'impressione che duce che l'estate al team dai nestri sparis al sedi sorpassat e invece che a tre

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 6:02.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, più giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 7 e 4 minuti.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno a Roma, c'è stato un incidente in via del Teatro Marcello, rallentamenti in corrispondenza di via del Foro Olitorio. Rimaniamo a Roma per segnalare coda sulla A24 tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla A33 a Asti-Cuneo, prudenza per i lavori in corso allo svincolo di Cuneo Centro in direzione Asti. È tutto, buon viaggio.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samir.
6: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

Amore per sempre, Ornella Nicolini su Radio Sorriso alle 7:11. Buongiorno, buongiorno. Cosa state facendo a quest'ora? Vi trovate ancora sotto le coperte o sopra le coperte? Perché magari questo caldo, magari uno dorme anche sopra le coperte, State facendo qualche bella passeggiata in mezzo alla natura? State già lavorando come il sottoscritto? Vi state preparando per andare al lavoro, Ditemelo che sono curioso. 345 48 45 663 WhatsApp, Telegram ed SMS. Molto bene. Allora, vado a recuperare l'oroscopo, che siamo già in ritardo, lo so, ma è colpa mia, portate pazienza. Oggi ho fatto suonare la sveglia, l'ho spenta, ma ho spento quella che è proprio quella totale, non quella che si ripete ogni 10 minuti, e quindi ho preso un pochettino nanna. Vabbè, dai, poco importa, sono qua fino alle ore 9 con le vostre richieste e le vostre dediche. Buongiorno da parte di Massimiliano, poi ci sentiremo con la collega Tiziana da mezzogiorno alle dalle 12 alle 14, appunto. Andiamo avanti con Marianna e le belle POC, un bel Fox, così vedo di svegliarmi anch'io un attimino. Nel frattempo vedo se riesco a recuperare l'oroscopo e vado a sorseggiare un buon caffè lungo, molto lungo.

0: La voce di Mauro Rizzi, così come l'orchestra. Il titolo, una voce. Eccola qua. Un bel begin alle 7:20 di questo mercoledì 19 agosto 2026. Ed iniziamo anche con i primi tre segni zodiacali, partendo dall'Ariete. La vostra anima è costantemente tormentata come quella di un poeta. Una piccola delusione d'amore metterà alla prova i vostri sentimenti e accanterà i pensieri. Anche se non l'ammetterete per tutto l'oro del mondo, oggi avrete un gran bisogno di emozioni. Toro, sin dall'inizio della giornata avrete una serie di pianeti che si aiuteranno e vi aiuteranno a realizzare un desiderio senza troppi clamori. Privilegiato sarà l'amore, particolarmente fortunati i single nell'ambito dei sessi. Si prevede una serata a sorpresa. Gemelli, facendo un passo indietro riuscirete a rimettere in carreggiata un progetto professionale che rischiava di rimanere affossato. Se non volete compromettere davvero il legame con il partner, sforzatevi di recuperare il buon senso e di ritrovare un po' di complicità. Avete capito, amici dei Gemelli? Andiamo a sentire anche un WhatsApp che è arrivato ancora questa mattina presto e sentiamolo.
1: Buongiorno ragazzi, buon mercoledì a tutti voi e a tutti i sorrisini, ciao, buona giornata.
0: Lui era venerino da Cerea, almeno così ho scritto. Andiamo adesso con una bella pizzica, eccola qua, Lorenzo Polidori, pizzica del cuore.

0: Veila, che bella canzone, molto molto carina. Sì, siamo sempre in diretta su Radio Sorriso, era Le carte del destino, ma tra qualche istante avremo anche una novità di Gianmarco Bagutti e l'Orchestra Italiana, dove canta Vito. Ma prima però dobbiamo andare a leggere altri tre segni zodiacali. Cancro, crescerà il desiderio di muoversi alla conquista. Con il sostegno di Marte nel segno non avrete problemi di efficienza. Una persona conosciuta di recente potrebbe manifestarsi il suo interesse. Lusingati e piacevolmente sorpresi, ricambierete con slancio. Amici del Leone, potrete avvertire una crescente esigenza d'autonomia per mettere in pratica dei vecchi progetti. Prestate attenzione, i pianeti vi spingeranno a coltivare sogni non del tutto realizzabili. Difendete i vostri spazi personali senza trascurare il partner. Amici della Vergine, Venere stuzzicherà l'amore, ma anche la voglia di trasgredire e di indulgere al piacere. Il pianeta dell'amore potrà apportare però anche un inatteso colpo di fortuna nel lavoro e o in ogni caso nelle consuete attività produttive. Questa era il segno della Vergine. Ricordiamo il numero di telefono se volete interagire, richiedere la vostra canzone preferita, e perché no, ci mancherebbe, siamo qui apposta. 345 48 45 663 tramite WhatsApp, SMS oppure Telegram, oppure anche un semplicissimo messaggio vocale.
1: Un saluto a Giovanni,
0: sì,
1: Zani,
0: che non c'è,
1: il capitano degnamente sostituito da Massimiliano.
0: Hai fatto...
1: Buongiorno Massimiliano.
0: Ciao Aurelia, ha fatto anche rima Aurelia. Bene, andiamo con Melodica Follia. Gianmarco Bagutti, l'Orchestra Italiana, canta Vito.

0: stai ascoltando Ma che bella giornata!
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
8: Sorriso. Radio Sorriso.
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
10: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
14: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: per tutte le mamme all'ascolto, quelle che ci sono, quelle che ci sono state, quelle che purtroppo non ci sono più. 7:41 minuti in super ritardo. Andiamo con la Vergine. Venere stuzzicherà l'amore, ma anche la voglia di trasgredire e di indulgere al piacere. Il pianeta dell'amore potrà portare però anche un inatteso colpo di fortuna nel lavoro o in ogni caso nelle consuete attività produttive. Bilancini, meglio prendere coscienza di come vanno veramente le cose. Vi sentirete un po' inquieti e questo sottrarrà energia ai vostri impegni. Il partner sentimentale in questo momento vi darà più ansia che piacere. Il fiorire dei sentimenti sarà bloccato. Scorpione, inizierete questa promettente giornata con la luna che continuerà a intrattenersi attivamente e proficuamente a voi. Contatti e relazioni sociali saranno i protagonisti assoluti dell'intera serata. Scoprirete la serenità e l'armonia con il vostro partner. Oh, meno male, visto che mia moglie è dello Scorpione. Chissà se sarà vero. Va bene, andiamo con Paola di Torino che mi ha mandato una bellissima immagine dell'alba e lei che sta facendo molto probabilmente una passeggiata.
1: Ciao, sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino. Uh-huh. E questa è l'alba che
0: vedo.
1: Stavo camminando.
0: Bella,
1: visto.
0: Bella,
1: avevo
0: bellissima.
1: Voglia di condividerla.
0: Brava,
1: con voi.
0: Condividi tutto.
1: Volevo
0: con me.
1: Volevo salutare tutti voi e augurarvi una buona giornata.
0: Sì, grazie.
1: Se potevi mettermi il brano di Pietro Galassi, nient'altro che te. Grazie mille, buona giornata.
0: Eccola qua Paola. Il grande Pietro Galassi con questo bel moderato, nient'altro che te.

Luciano Nelli con Paola Belloni, che bello il titolo. 7:51, andiamo con gli ultimi tre segni: Capricorno, Acquario, Pesci. Vediamo un po', abbiate ancora un po' di pazienza e la notizia che tanto attendete non tarderà ad arrivare, permettendovi di mettere dei punti fermi nella vostra professione. In famiglia cercate di essere più morbidi, perché qualche volta esagerate. Amici dell'Acquario, la luna disostante protesta una giornata meno favorevole delle ultime trascorse. Per evitare che questa nuvoletta grigia rovini quello che avete seminato e costituito finora, vi basterà rimanere con i piedi a terra e non cercare inutili tristezze. Ultimo segno del giorno, amici pesciolini, vi attende una giornata positiva e decisamente produttiva sul piano professionale, specialmente se avete un'attività autonoma. Saprete mettere a frutto un'esperienza vissuta in passato e trovate una via agevole per risolvere certi problemi. Viaggi e novità per molti. Molto bene, siamo riusciti a finire in tempo anche il notiziario in questa ora e adesso andiamo con Mirella Ambrosini. Ho bisogno di te, non prima di aver ricordato il numero della musica per le vostre richieste e le vostre dediche, anche con i vostri messaggi vocali. 345 48 45 663.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buona giornata da Federica Adeboni. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: È il momento di A Pieno Ritmo.
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le bellissime edizioni di Radio Sorriso, ma altrettanto bello, bravo, simpatico era anche il nostro direttore Alex So con la radio dedicata proprio a noi. Giovanni, buongiorno. Come mai?
2: Buongiorno.
1: Beh, io il buongiorno te l'avevo già
2: capito, ma
1: di cosa parliamo oggi?
2: Non lo so, l'argomento lo scelgo io, Massimiliano, caro.
1: Vabbè, potresti
2: caro
1: partecipare, visto che sei arrivato un'ora in anticipo.
2: Adesso vado di là.
1: Vuoi sostituirmi?
2: No, perché devo fare delle cose che tu pensi.
1: Devi preparare l'argomento del giorno con Tiziana.
2: Dobbiamo
1: un attimo
2: riunirci e capire di cosa parlare.
1: Molto bene, allora avete capito che dopo di me dalle 9 a mezzogiorno
2: c'è la
1: combo? Oggi
2: no,
1: non c'è la combo,
2: c'è
1: sei solo?
2: C'è il singolo che fa da combo.
1: Vabbè, insomma, avete tra un'oretta, aspettate Giovannino che arriverà, anzi arriverà, è già qua che vuole sapere tante cose e io non gli dico niente perché mi...
2: Vai avanti.
1: C'ha paura. L'uomo ha paura, l'uomo.
2: Massimiliano è ispirato.
1: Sì, ispirato di fare arrabbiare i colleghi. Quindi non stuzzicarmi perché potrei.
2: No,
1: sto scherzando, ci mancherebbe. No. La professionalità non si discute. 345 48 45 663, questo è il numero di WhatsApp, Telegram ed SMS che vi permetteranno di richiedere la vostra canzone preferita, giusto?
2: Giustissimo.
1: Oh, se poi utilizzano il messaggio vocale, meglio ancora.
2: Meglio.
1: Perché è più bello sentire la voce delle persone, no?
2: Assolutamente sì.
1: Boh, perfetto. Molto bene, e allora salutiamo anche Lina di Conegliano che per l'ennesima volta ci manda le fotografie molto apprezzate da chi fa anche gli inondi.
2: La vostra voce, sì. Che bello.
1: E anche la vostra fantasia, magari forse è meglio. Vabbè, a parte questo, andiamo con Gigi Chiappin, Stella Cometa. Se ne vedranno ancora in questo periodo, è finita proprio con la notte di San Lorenzo il cadere delle stelle cadenti.
2: Non lo so, non saprei.
1: Boh, vabbè.

0: olè olè, Irma di Benedetto la pompiera. Vabbè, allora, sempre in diretta su Radio Sorriso, perché ridi Giovanni? Sei felice? No, visto.
1: Che
0: perché stavi parlando con me, ad un certo punto ho detto, e tu ti sei girato, pensavo ridessi davanti
1: a. Ma il tempo, che tempo c'è? Oggi è una bellissima giornata.
0: Sì, difatti, oggi beate le persone che magari vanno a fare un giretto in bicicletta. Io ho appena visto per domenica, ma mi sa che rimanderò il mio. Sì, rimanderò. E ho saputo che vorresti anche tu intraprendere il mondo della bicicletta.
1: Sì, beh, certo.
0: Ma è una voce di corridoio o fasulla?
1: Sì, no, sono già partito, io non lo sai. poi mi darei dei consigli.
0: Ma no, guarda che scusa, ma almeno provarci, no?
1: Sì, sì, ma infatti, guarda che io.
0: Posso prestarti una bici, eh?
1: Sì, sì, sì, va bene. Allora, no. Domani mattina mi presti la bici.
0: Domani mattina, no, con calma, voglio dire. Okay. Però potresti venire magari con una bicicletta elettrica?
1: Sì, sì, certo.
0: Quanti chilometri hai da qua a casa?
1: 35.
0: 35 chilometri?
1: Sì.
0: Porca miseria, dovresti partire due ore prima. No, non ti conviene, non ti conviene. Va bene, dai, 345 48 45 663. In attesa anche dell'argomento del giorno, ma possiamo inventarcene uno io e te così per
1: anche
0: queste ultime. Lo so, perché ti piace stare con me, perché noi chiacchieriamo, no, tra un brano e l'altro, ci raccontiamo i fatti nostri. E quindi, insomma, è bello. Dai, vai.
1: Vediamo.
0: Ah, ma è già scritto. Vediamo se è bello.
1: Non so, non lo svelare ancora.
0: Non lo svelare ancora. Giornata mondiale della fotografia.
1: perché?
0: Ma dai, ricorrenza che invita a riflettere sull'arte e la tecnica della fotografia, nonché sull'importanza di preservare la memoria attraverso l'immagine.
1: Vabbè, adesso modifichiamo un po', dai, vediamo.
0: Insomma,
1: lascio a te oggi
0: no.
1: L'onere e l'onore di modificarlo come vuoi. Hai carta
0: bianca. L'argomento del giorno.
1: Poi lo diciamo a Tiziana.
0: E io ci devo pensare.

Eccola qua, era una bellissima canzone di Sandrino Piva alle 8:25 minuti. Prima dei consigli commerciali volevo ricordarvi nuovamente il numero della musica per richiedere le vostre canzoni preferite: 345 48 45 663. Salutiamo i vacanzieri e salutiamo quelli che sono già ritornati al lavoro da una settimana. Ho googolato per la rete e ho trovato una notizia un pochettino che mi sembra un po' assurda, però magari anche vera, no? Allora, il pitone accusato di aver incendiato una scuola, cioè un serpente è stato accusato, ma va bene avanti. Questo succede in America, in Virginia, perché una scuola è andata a fuoco e i pompieri sostengono che il responsabile possa essere stato un pitone di 2,5 metri. Ora, trovarsi per la scuola un pitone di 2,5 metri non è che sia un chihuahua, voglio dire, con dei bambini e dei ragazzi, che avrebbe fatto cadere, pensate, una lampada riscaldante. L'insegnante però, che è la proprietaria di questo serpente, non ci sta a trovare questo pitone come colpevole, e quindi dice che è stata accusata ingiustamente, che il fuoco fosse era già divampato quando il pitone nel frattempo poi giustamente ha tagliato la corda. Ma io dico, no, ma si può portare un pitone di 2,5 metri? Cioè, 2,5 metri sono tanti, non sono 25 centimetri, sono 2,5 metri. Io sono 1,80 e sono bello alto, quindi più altri 70 centimetri, voglio dire, a scuola, ma è possibile? Mamma mia, vabbè, robe da matti. Andiamo adesso con una bella fiesta, canta Augusto dell'orchestra Baiardi e Macarena. Ballo di gruppo? Pronti? 3, 2, 1.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

Mauro Levrini direttamente al cuore. 8:37 minuti, pochi minuti ci separano al svelare l'argomento del giorno di oggi. Non so se si parlerà di fotografia o se Tiziana l'ha cambiato o se è stato eventualmente modificato, cosa che tra un 5-10 minuti saprete, sveleremo qual è l'argomento del giorno. E noi proseguiamo perché vogliamo sentire tanta bella musica, non prima però di avervi ricordato le prossime dirette radiofoniche dalle varie manifestazioni per ascoltare i vostri e le vostre orchestre preferite. Quindi la prossima orchestra che sentirete in diretta dalle 21:30 in poi sarà ad Altivoli in provincia di Treviso con l'orchestra di Renzo Biondi il giorno 23 agosto, quindi domenica. Sintonizzati dalle 21:30 per chi vuole sentire l'orchestra di Renzo Biondi dalle 21:30 in poi fino a mezzanotte, l'una, insomma, finché suonano. Poi il 25 sarà la volta di Marco e il Clan, sempre dalle ore 21 direttamente da Campo Nogara, provincia di Venezia. E per finire appunto la stagione con una bella puntata strepitosa il 29 agosto, diretta sempre dalle 21:30 con Gianmarco Bagutti, e ci sarà il prespettacolo con noi di Radio Sorriso. Tutto questo a Cherubini in provincia di Verona. Andiamo adesso con Bugiarda, Alessia Caracausa, con questo bel Holly Golly.

0: si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: Ecco l'argomento del giorno. Eccoci, ecco Tiziana, qua. Eccoci.
2: Buongiorno. Lo sai che oggi, no, 19 agosto 2026, comunque il 19 agosto, sì, è la giornata mondiale della fotografia.
1: Oh, bene, l'avevo già accennato comunque.
2: No, perché?
1: Ero qua con Giovanni, ho detto vediamo qual è l'argomento del giorno.
2: Vabbè, allora, una fotografia può fermare un istante, si sì, sa, raccontare, certo, una storia e conservare sempre.
1: L'importante è che venga nitida. Beh, perché se quell'istante viene sfocato, capisci che
2: ciao, ecco, ciao. Allora il quesito di oggi è questo: qual è la fotografia a cui siete più affezionati e quale ricordo vi fa tornare alla mente ogni volta che la guardate? Allora, se devo pensare alla mia, io ho ritrovato proprio in questi giorni una foto
1: nel cassetto dei ricordi,
2: dove sono io, mia sorella, mio fratello e mia mamma.
1: Oh, che bello.
2: Mia mamma è giovanissima, io ho due anni nella foto.
1: Tu anche, perché
2: beh, ero piccolissima, 2 anni, tra l'altro io ero proprio la più piccola. E devo dire che in quel tempo, sai che c'erano le foto che facevano la cornice bianca?
1: Che orribili, sì, sì.
2: E
1: no,
2: poi c'era scritto la data, no? L'anno c'era scritto.
1: Sì, sì, sotto, in basso a destra.
2: Ecco, e quello è un bellissimo ricordo che conservo, visto che la mia mamma non c'è più, insomma.
1: Beh, certo.
2: E io sono un po' cresciuta.
1: La mamma è sempre la mamma, non potrà, certo, mai essere dimenticata.
2: Quindi chiediamo ai nostri ascoltatori di raccontarci e condividere con noi il ricordo più bello che conservano in una foto.
1: Oh, molto
2: tu
1: bene.
2: Ce l'hai una?
1: Bah, io
2: non dirmi quella in cui avevi i capelli lunghi e no, ti hai fatto la treccia.
1: Volevo dirtelo, ma non te lo dico perché sapevo che mi dicevi così e quindi cambio. No, una bellissima foto che poi è anche abbastanza recente, voglio dire, di quando mi sono sposato, che ho mia moglie che mi ha messo, hai presente il salvagente? Eravamo su una piscina, no, qua, e io facevo finta di cadere e lei mi è come se mi trattenesse tramite il salvagente.
2: E quella poi nella vita
1: è una foto
2: si è
1: che
2: dopo si è verificato proprio qui, quindi quella foto
1: sono andato a fondo.
2: Era il destino, insomma.
1: No, comunque è una foto che è carinissima, l'ho anche voluta io, gliel'ho detta io al fotografo della posa, dell'idea, e quindi ci tengo veramente molto a questa foto.
2: A te poi,
1: ma
2: piace
1: poi ce ne sono tante,
2: foto,
1: no? Sì,
2: vero?
1: Sì, mi piace, sì.
2: In
1: anche
2: particolare
1: perché
2: del cane.
1: Beh, non in particolare
2: della
1: del cane.
2: Della bicicletta.
1: Sì, perché sono sempre in bici, quindi, cioè, voglio dire, allora, quando un attimo vado via in bici.
2: Aspettiamo
1: quindi
2: le testimonianze dei nostri ascoltatori di raccontarci e condividere con noi il ricordo più bello di una foto che conservano con tanto, tanto amore e affetto. E allora 0423 736 680, lo dite a Max oppure?
1: Oppure tramite 345 48 45 663 potete eventualmente anche fare la foto della foto con il telefonino e tramite WhatsApp e Telegram potete spedirla, quindi anche noi saremo protagonisti nel vedere la foto che a voi vi lascia qualche bellissimo ricordo.
2: E quando ti fai una foto, ti è mai capitato che ti fanno le corna dietro?
1: No, una volta quando eravamo ragazzini, adesso siamo un po' più seri, 50 anni, cosa vuoi fare ancora le corna?

0: Fuoco Vivo, Renzo Biondi. Ricordiamo anche la diretta dalle ore 21.30 dal Tivole, domenica 23 agosto ci sarà Iris e Giovannino.
1: Che ridi? Spiega.
0: Perché oggi...
1: Spiega perché ridi, oh, no. Spiega perché ridi adesso, dai.
0: Perché oggi da quando è arrivato...
1: Mi sta puntando...
0: Veramente,
1: via.
0: Lo sto massacrando...
1: Adesso mi offro un caffè per punizione.
0: Vabbè, io lo sto massacrando questo, non vi garantisco che arriverà a mezzogiorno. Secondo me sclera prima.
1: Mi ha ispirato Massimiliano. Ma adesso abbiamo detto che procuriamo una bici e va a farsi un bel giro.
0: Beh, guarda, volentieri, volentieri. Vabbè, dai, a parte questo, ci sentiamo domani mattina sempre puntuali dalle 7 alle 9 per questa e anche la settimana prossima e speriamo anche quelle future. E, poi nel pomeriggio invece, ora di pranzo, dalle 12 alle 14 con la Tiziana. Un bacio e un abbraccio, vi lascio in buone o cattive mani, non lo so. Dipenderà tutto da lui oggi.
1: Dai, chiudi. Che canzone c'è dopo? Leggi.
0: Andiamo con la Mazurka Nazionale di Marco e Claudia.
1: Saluta. Ciao, ciao.

0: 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Sorriso.
2: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 9:03. A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buona giornata da Federica Adeboni. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non squace mai.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso!
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 04

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano. Siamo partiti alla grande, direi. Marco il clan con Una come te. Buongiorno amici di Radio Sorriso. Pronto Giovannino a tenervi compagnia per le prossime tre orette, con tanta bella musica, con quelle che sono le vostre richieste musicali e con poi quello che è il nostro argomento del giorno, che alla fine è rimasto quello che avevamo svelato con Massimiliano, mi pare. Quindi una foto. Aspetta che lo riprendo, perché oggi è il mondiale della fotografia. Una fotografia può rimanere e può fermare un istante, raccontare una storia e conservare per sempre un ricordo. Quindi la domanda di oggi per quanto riguarda l'argomento del giorno è: qual è la fotografia a cui siete più affezionate e a quale ricordo vi fa tornare in mente ogni volta che la guardate? Raccontatela a Radio Sorriso. E poi io aggiungo, se volete, mandatela a Radio Sorriso 345 48 45 663 oppure 0 423 73 6680 o 73 6681. Vado a salutare esattamente l'amico Piero di Romano De Zelino, che mi scrive questa bella cosa: oggi fa gli anni Sabina Salvestrin, potete farle gli auguri con una canzone? E allora, essendo che già stata richiesta su e giù per la Valca Monica, ti accontento Piero con questo brano, facendo tanti tanti auguri a Sabina Salvestrin. E vi ricordo poi della nostra pagina Facebook, dove gli auguri li potete fare direttamente a lei. Quindi Facebook Radio Sorriso, e poi lì c'è il post, uscirà il post dedicato al compleanno, potete fare gli auguri lì sotto.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire. Bene, sotto la pianta del piede lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiare. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro. 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91, per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare a proprio il prurito sulla nostra schiena. E allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: Ruggero Scagnuzzi con Stella, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E io vado a salutare l'amico Alessandro. Sentiamo cosa ci racconta su Telegram, perché lui gira.
1: Buongiorno, dici, Radio Sorriso, dice, sono gira. Alessandro da Reggio Emilia, l'autista dell'autobus. Io sto girando su e giù per la provincia senza caricare nessuno.
0: Ma pensa a te, Alessandro.
1: Solo.
0: Con Radio Sorriso.
1: Per fortuna che c'è Radio Sorriso.
0: Ah,
1: grazie
0: meno
1: per
0: male.
1: La compagnia. Una canzone allega, grazie.
0: Va bene, Alessandro, un abbraccio, un buon lavoro e un buona. Beh, magari nel frattempo è salito qualcuno, quindi un abbraccio anche a chi è salito. Buongiorno, l'amica Imma di Pordenone, che invece ci scrive così: ciao a tutti, ho una foto con mio papà sugli scogli degli anni 70. Questa è la foto a cui io sono legata di più. E poi ci manda anche la foto. Grazie mille, Imma. Oggi parliamo di foto, vi chiediamo qual è la fotografia a cui siete legati di più. E ne approfitto per salutare l'amica Luciana da Tessera, che mi dice: beh, la foto a cui io sono legata di più è quella dove sono con mio marito appena sposati seduti sul letto, la custodisco gelosamente. Brava Luciana, un abbraccio e ci ritroviamo tra poco.
2: State ascoltando A Pieno Ritmo.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
2: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Jenny Drew, Dylan DJ, Max Folli con Ballo di Gruppo, sempre qui su Radio Sorriso. Sentiamo l'amico Ottavio da Castelbaldo cosa ci racconta.
1: Buongiorno.
0: Ciao Ottavio, buongiorno.
1: Sono Ottavio da Castelbaldo, vorrei dedicare a mia moglie Anna "Ti amo davvero", oppure "Se non ci fossi tu". Grazie mille, buona giornata.
0: E allora ti metto "Ti amo davvero". Prima però devo salutare l'amica Rita di Vallese che vuole dedicare a Severino e per l'appunto all'amica che ci sta ascoltando insieme a lei questo bel brano, Gio Valeriani, Cecilia, e allora a te questo valzer.

abbiamo davvero Pietro Galassi sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino. Io vado a fare un saluto all'amica Erminia di Brescia. La foto a cui è più legata è quella dove vengono all'interno della foto ci sono sua mamma e suo marito. Dice: questa è la foto proprio a cui sono legatissima, anche perché loro ora mi seguono dal cielo. Un buongiorno all'amica Lucia di Mestrino e un saluto anche ad Antonella da Zignano, che mi scrive: ciao Giovanni, sono Antonella Zignano, questa è una delle foto a cui tengo di più, lei era Rosetta, e Rosetta era una maialina, cioè nel senso proprio quindi sì, ecco, diciamo che vabbè, poi non mi hai dato il contesto se era tua, se o magari hai fatto quella foto in una determinata giornata, però molto molto bella, devo dire, simpatica, ecco, simpatica. Spiegaci, cara Antonella, spiegaci come mai sei così legata a questa foto e cosa ha rappresentato Rosetta nella tua vita. Intanto saluto anche l'amica Rita di Vallese, ancora un grande abbraccio, e non solo, vado a salutare l'amica Lucia da Ospitaletto, provincia di Brescia, che vuole mandare un grande saluto al nostro Alex. Vado a dare un abbraccio all'amico Roberto di Mira, buongiorno, grazie perché ci fate tanta compagnia, grazie a voi di essere all'ascolto. Un saluto e un abbraccio alla mia caramella Silvana, e vorrei dedicare la canzone Guarda, non avere paura di Rossella Ferrari e Casanova. Grazie mille, buona giornata, speriamo che la calura sia finita. Beh, per questi giorni, carissimo Roberto, sembrerebbe di sì, e poi si sta a vedere, ancora comunque siamo in agosto, come dico sempre, quindi dobbiamo un po' ancora soffrire. Poi arriva ottobre, poi arriva settembre, ottobre, allora lì poi inizieremo a dire no, ma fa freddo, ma fa troppo, quindi godiamoci ancora il caldo. Oggi sicuramente è un po' più tollerabile e quindi possiamo dire che così può anche andare bene, almeno per quanto mi riguarda.

Luca Panama con Tango Bagnato, e tra poco nella nostra seconda ora insieme continueremo a parlare proprio di foto. Oggi giornata mondiale della foto, vi chiediamo proprio una fotografia a cui siete particolarmente legati. Se poi la volete mandare 345 48 45 663, oppure se volete raccontarmelo al telefono 0423 736 680 o 736 681. Saluto ancora Antonella di Arzignano, perché lei mi ha dato una bella foto. Rosetta è arrivata a casa mia che pesava 40 kg ed è morta l'anno scorso e pesava sui 7 quintali. Era una maialina, l'abbiamo detto prima, e lei era come un cane, girava per il cortile e come tutti i maiali era molto intelligente. Era la mia bambina. E vedo, perché poi mi mandi anche un'altra foto dove le stai dando da mangiare, ed è sicuramente molto bello, eh? Bello anche perché sta a far vedere proprio il legame, no, tra l'animale, in questo caso proprio Rosetta, una maialina, un maiale, e l'uomo, che comunque si può sempre creare. Quindi grazie di aver

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist

0: speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Sorriso.
3: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
4: 48 45 663
3: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
5: Sono le 10 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è stata offerta da
7: Dalì Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Arborea e biscotti Mulino Bianco, Stecco Gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di notizie. L'assessore regionale Filippo Giacinti ha illustrato alla prima commissione consiliare del Veneto gli schemi di intesa definitivi sull'autonomia differenziata tra governo e regione. Ogni singolo passaggio previsto dalla legge in merito, ha rimarcato l'assessore, è stato puntualmente seguito, senza saltare alcuna tappa del procedimento.
10: Nonostante il via anticipato alla vendemmia, i vini dei Colli Eugani fanno presagire un'ottima annata. Unica nota leggermente negativa, il Moscato Bianco, una produzione del 20% in meno rispetto a un'annata media. I vini rossi in particolare promettono qualità e resa eccellente. Buona anche la produzione del Moscato Fior d'Arancio. Per quanto riguarda i consumi, questi vini da alcuni anni vengono apprezzati anche fuori dal Veneto.
9: Il sindaco di Venezia ha effettuato ieri un sopralluogo al parco comunale del Piraghetto a Mestre, per il quale è previsto un progetto di riqualificazione e raddoppio che punta a unire lo spazio verde esistente con l'adiacente ex calo ferroviario, recuperando superfici oggi occupate da asfalto, binari e immobili dismessi. Per l'intervento sono già stati stanziati oltre 4 milioni di euro.
10: E così termina anche questo appuntamento con le notizie flash, il prossimo tra un'ora.
3: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345
4: 345
3: 48 45 663
4: 48 45 663
3: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: È il momento di Farfalle su due ruote.
16: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
17: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Demis con entusiasmo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Do il buongiorno in questa seconda ora insieme, in questa partenza di Farfalle su due ruote, con Rita Di Magnago, che mi manda una bella foto del mare con scritta al mattino: si vola verso nuovi sogni da raggiungere. Buongiorno, allora buongiorno anche a te, cara Rita. Oggi si parla di foto in questa giornata mondiale della foto. Vi chiediamo qual è la foto, una delle foto o la foto a cui siete più legati, potete mandarcela su WhatsApp al 345 48 45 663, magari raccontarci il contesto, oppure raccontarcela allo 0423 7366 80 7366 81. Qualcuno mi sta raccontando della foto col marito, abbiamo scoperto una bellissima storia di amicizia tra uomo e animale grazie all'amica Antonella da Arzignano, ma qualcuno magari potrà raccontarmi altre belle storie, perché dietro una foto, lo sappiamo, no? Sì, c'è un momento, una situazione, un'emozione che viene cristallizzata nella foto, e ogni volta che la rivediamo poi noi siamo in grado di rivivere quella stessa emozione. Quindi ognuno poi ha le sue, senza nessun problema, ognuno poi mette in tavola quelle che sono le sue carte, e quindi ognuno ci racconterà e mi racconterà qual è la sua foto. Intanto vado a salutare però l'amico Rossano, che mi richiede l'Orchestra Borghesi con questo bel valzer dal titolo La mia valle, e subito dopo si continuerà ancora con le vostre richieste musicali, sempre qui su Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Paffi Agostini, Caramello Ela, con la voce di Martina, sempre qui su Radio Sorriso, radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Mara che mi scrive: buongiorno, potete farmi ascoltare Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso per Dennis, con un bel ti voglio bene da parte di Mara. Grazie, allora ti accontentiamo immediatamente. Subito dopo continueremo con Riccardo Ambrogini, una bella cumbia dal titolo Alma Cubana, sempre qui sulla radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle ore 12.

Riccardo Bolgini con Alma Cubana, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amica Vittoria che vuole ascoltare Paola Fabiani con Santa Allegria, e vado a salutare anche l'amico Giovanni da Mogliano che non riesco ad accontentare perché il brano che tu mi richiedi, beh, non ce l'ho, però se me ne fai un altro ben volentieri, Giovanni, ti accontento. Intanto Paola Fabiani.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
6: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Girasoli con Stella di Neve. Saluto l'amica Lauretta che mi dice: vedi, io sono cieca, quindi le foto non le vedo, però diciamo nel comodino di mio marito detengo il campanellino del mio cagnolino Cirillo, e devo dire che in questo caso è un oggetto che mi fa ricordare dei bei momenti, però ci può stare assolutamente in questo caso, perché dice non solo le foto, ma anche per l'appunto quello che è un oggetto in questo caso. Vado a salutare anche l'amica Maria invece dalla provincia di Brescia con il prossimo brano, una bella mazurka, Antonio Donantuoni con Suprema.

Daniele Cavanna, Interno 3, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare chi mi scrive questo bel messaggio al 345 48 45 663. Ciao carissimi, è venuta a trovarci una cugina speciale di nome Lisa. Potete mandargli Lisa dagli occhi blu, che le piace tantissimo. Per cortesia, sono Monica da 90 di Piave. Monica, ti accontento immediatamente con Lisa dagli occhi blu nella versione di Davide Montali, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle 12.

Isaia con Opera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare l'amica Loredana e anche suo marito, di cui non mi ha detto il nome, che mi richiede un altro bel brano: Leonide Fiore, Tomas Tequila, Mama Torero. E prima di andare in musica vi ricordo quelli che sono i nostri contatti: 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, note vocali, oppure il nostro telefono 0423 73 6680 o 73 6681. Andiamo in musica e ci ritroviamo tra poco per la terza ora insieme. Parleremo ancora di foto, ancora tra una canzone e l'altra, tra quelle che sono le vostre richieste musicali, perché su Radio Sorriso facciamo proprio così: vi accontentiamo con le vostre canzoni preferite.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 11:01.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. Una 65enne originaria di Limena, Padova, ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri dopo essere precipitata davanti a un'amica e al marito dalla via normale al Montagnier nel gruppo delle pale di San Martino nel Bellunese. È stata l'amica intorno alle 16 a chiamare il 118 per chiedere aiuto.
10: Il sindaco di Venezia ha effettuato ieri un sopralluogo al parco comunale del Piraghetto a Mestre, per il quale è previsto un progetto di riqualificazione e raddoppio che punta a unire lo spazio verde esistente con l'adiacente ex calo ferroviario, recuperando superfici oggi occupate da asfalto, binari e immobili dismessi. Per l'intervento sono già stati stanziati oltre 4 milioni di euro.
9: È stata illustrata ieri alla prima commissione del Consiglio regionale del Veneto la proposta di deliberazione amministrativa della Giunta sull'adozione

0: dei due schemi d'intesa definitivi tra il governo e la regione relativi all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Le deliberazioni riguardano protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica.
1: A risentirci al prossimo giornale radio.
2: Care amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
8: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Immagina, la Ragostini Band, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Devo fare tanti auguri all'inizio di questa terza ora insieme agli amici che oggi che compiono l'anniversario di matrimonio, Loredana e Fausto di Scorsè. Un augurio speciale per voi, tanti tanti tanti auguri da parte di tutta Radio Sorriso con questo bel brano nella versione di Michele Rodella, 50 primavere. Continuerò poi con Giacomo Serpalli, Cumbia Tropical, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Giacomo Serpalli, Cumbia Tropical. Vado a salutare esattamente l'amica Mara che mi richiede dire, fare, baciare. Allora un abbraccio Mara, e anche l'amico Paolo di Magnago che mi richiede invece gli Lisoni Freccia Rossa. Allora prima l'orchestra Raul Casadei con dire, fare, baciare, poi i Lisoni Freccia Rossa sempre qui su Radio Sorriso. Saluto anche l'amica Fausta che invece mi dice foto, beh tante, quella del mio matrimonio sicuramente, quella a cui io sono più legata perché è stata un obiettivo importante, importantissimo nella mia vita. Grazie Fausta, continuate a scrivermi, intanto andiamo in musica.

Elisoni con Freccia Rossa, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare l'amica Gianna di Villorba che ci richiede il prossimo brano. Arriva Ilaria Veronese con Mix Disco Italia Estate, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Beh, e lei mi racconta che una delle foto a cui tiene di più è quella che ha fatto proprio il giorno del suo matrimonio. Cioè, ce l'ho lì bella esposta, perché giustamente ogni volta che passo da lì voglio ricordarmi di questo importante avvenimento della mia vita. Vabbè, e giustamente, il matrimonio è il matrimonio, eh.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio!
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Sorriso.
9: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ringraziamo le Edizioni Saproject per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la voce di Pamela, orchestra Daniele Cordani. Il titolo del brano è proprio Mojito, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Susanna che ci segue dalla provincia di Treviso e vuole ascoltare Anna Maria Allegretti con Maria del Sole, subito dopo il maestro Mauro Ferrara con Figli miei, vita mia, sempre qui su Radio Sorriso.

Ferrara con Figli miei, vita mia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Mario da Bergamo che mi richiede la canzone Amico Tir. Allora ti accontento subito proprio con questo bel brano di Ruggero Scandiuzzi. E vado a salutare anche invece l'amica Isabella che mi richiede Rossella Ferrari e i Casanova con Un'altra estate, sempre qui su Radio Sorriso. Tra poco i miei saluti finali, ma vi lascerò in compagnia di Massimiliano e Tiziana fino alle ore 14.

Rossella e Ferrari Casanova, un'altra estate sempre qui su Radio Sorrito, un sorriso, un saluto anche a Giovanni di Mogliano Veneto. Giovanni, dai, sarà per un'altra volta, pensate, lui si è scaricata la radio, quindi andare a comprare una batteria. Va bene, io vi ricordo invece degli appuntamenti importanti con quelle che sono le dirette. Lo sapete che quest'anno Radio Sorriso vi porta in alcune serate, ve le porta in diretta proprio sulla radio. Tra l'altro è una bella novità, è un'occasione anche per vivere alcune serate proprio con le vostre orchestre preferite. Allora, la prossima orchestra sarà il 23 agosto, diretta dalle 21:30 con Renzo Biondi dalla Sagra di Altivole, provincia di Treviso. E poi avremo il 25 agosto, diretta dalle ore 21:30 con Marco il Clan da Camponogara, provincia di Venezia. E il 29 agosto, diretta dalle ore 21:30 con Gianmarco Bagutti da Cherubine, provincia di Verona, con attenzione, il pre-spettacolo di Radio Sorriso. Quindi in questo caso saremo veramente, come dire, anche il faremo il pre-spettacolo, quindi per chi sarà lì ci sarà occasione di divertirsi anche con Radio Sorriso. Quindi 23 agosto Renzo Biondi, vi aspettiamo dalle 21:30 in diretta su Radio Sorriso. E poi amici che saranno alla Sagra del Tivole, venite a salutarci, venite che a noi ci fa piacere assolutamente. Si continua, un bel ciao ciao ciao, Federico Livotti sotto questa luna.

Federico Livotti sotto questa luna ci porta al termine di questo appuntamento, ma ci ritroviamo domani mattina a partire dalle ore 9. No, sì, domani mattina no, domani c'è la Iris, io ritorno venerdì. Venerdì a partire dalle ore 9, sempre qui su Radio Sorriso. Adesso arriva Massimiliano e arriva Tiziana a tenervi compagnia fino alle ore 14, quindi fate i bravi, divertitevi, perché lo sapete che con questa bella coppia si ci diverte sempre e ci strappano sempre una risata. Un buon proseguimento, un saluto, ciao.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica.

0: prima rete viaggi e vacanze di Padova. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Sorriso.
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Sono le 12 e 4 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da...
5: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
6: Ali migliora la vita.
7: A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buona giornata da Umberto Cascone. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto annullando il taglio delle accise. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. Individuato nel Cosentino l'ultraleggero scomparso in volo domenica mattina, a bordo i corpi senza vita dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Il velivolo era in un'area montana tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Da accertare le cause dell'incidente. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il tennista è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Sorriso!
2: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Il mulinello della vita con Castellina Pasi, eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Il mulinello della vita. Buongiorno, buongiorno, ma io non sento niente, come mai io non sento nulla?
0: No, oh. Non alzare di più per piacere.
1: Eh no, che dovresti abbassare tu, scusa, e alzare. Oh là, così sento bene. Brava Tiziana, col buon vento?
0: Allora, l'argomento oggi l'abbiamo lanciato io.
1: No, qual argomento? Qual buon vento?
0: Cosa vuol dire qual buon vento?
1: Qual buon vento? Perché sei qui?
0: Ma che domanda scontata che fai?
1: Beh, insomma, è periodo di saldi, ancora fino a fine agosto. Sai che ci sono i saldi?
0: L'abbiamo detto ieri, l'abbiamo detto che ci saremmo stati.
1: Ma per qual buon vento? Vabbè, dai, a parte gli scherzi, buon pomeriggio, buon pranzo, buon.
0: Stai calmo,
1: buone vacanze,
0: ecco,
1: buone vacanze.
0: Ho appena messo giù uno ascoltatore.
1: Che si chiama?
0: Michele.
1: Ciao Michele.
0: Di Mortise, in provincia di Padova, che ce l'aveva su con la bottega.
1: Che bottega?
0: Che
1: quella
0: bisogna
1: dei
0: andare
1: pantaloni?
0: A pagare con. No, non credo. Ma. Aveva,
1: che bottega?
0: Ha fatto tutto un suo discorso così all'improvviso.
1: Magari può interessarmi, che bottega?
0: Io ho solo detto, pronto, sorriso, e lui ha detto, ah, la bottega, mettimi quella di Cappelletti, perché.
1: Ah, la bottega.
0: E poi, dolcis in fondo, ha detto, buon pranzo, gli ho detto, per chi sta pranzando, ma noi se siamo qui al microfono.
1: Ma io ho già pranzato.
0: Ah, tu hai già pranzato.
1: Quindi l'aveva detto a me. Evidentemente.
0: Lo difendi adesso?
1: No, non è che lo difendo, però io ho già pranzato. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande. Ok?
0: Sì.
1: Lo contendiamo o no? L'amico.
0: Certo, la bottega di Roberta Cappelletti.
1: Oh.
0: E poi la farfallina di Pietro Galassi.
1: Interessantissima la farfallina. Però se volete interagire con noi, 345 48 45 663, anche con la vostra voce, un bel messaggio vocale. Dai,
0: la farfallina è richiesta da Sara.

0: Pietro Galassi con la farfallina. Allora, siete carichi per le richieste? Vedo che ne abbiamo già due, giusto?
1: Sì, esatto, beh, la prima l'abbiamo accontentata, Sara di Lucca. Sai che non sono mai stato a Lucca?
0: Deve essere molto bella,
1: vero?
0: La città toscana, molto bella.
1: Ma neanche Siena non sono mai stato io, Sono stato solo a Firenze,
0: io
1: mi sembra.
0: Io sono stata a Siena, Arezzo, no. Firenze.
1: Pisa.
0: Pisa mi manca.
1: No, io sono stato Pisa e Firenze, basta, pensa a te.
0: Perché stai sempre qua nel solito triangolo.
1: No, perché mi piace il triangolo.
0: Se non approfitti...
1: Il triangolo, no...
0: Se non approfitti delle vacanze, ecco.
1: Vabbè, dai, allora Sara l'abbiamo accontentata, quindi per 3-4 giorni, boom. Andiamo ad accontentare Rita di Belluno che ci scrive: ciao simpaticissimi Tiziana e Max, sono Rita.
0: Ciao.
1: E sto stirando in vostra compagnia. Tu oggi devi fare qualche domanda alle persone che stiravano. Sentivi in corridoio che parlavate di cose come?
0: Sì, io e Elisa dicevamo dello stirare.
1: Come
0: dello
1: stirare
0: stiro.
1: La camicia?
0: No, che è importante anche avere un buon ferro da stiro.
1: Vabbè, sì, certo, indubbiamente.
0: Quindi?
1: Mi fareste ascoltare Stringimi ancora di Marco Dazzi? Certo, grazie, un grande abbraccio e un saluto a tutti voi sorrisini. Rita!
0: E allora, Marco Dazzi, eccolo, con Stringimi ancora qui su Radio Sorriso.

0: abito a Caneva di Tolmezzo, sì, e vorrei,
1: ciao Greta,
0: ascoltare,
1: l'hai ascoltata,
0: Regina della foresta del mulino del Po.
1: Che bello, ecco, hai capito? Aspetta, scusa, ho sbagliato
2: non
1: cursore.
2: Dice, non dice grazie, non dice
1: no,
2: niente.
1: No, beh, ma era.
2: Ti salutiamo, ciao.
1: Di Caneva di Tolmezzo. Sai dov'è Caneva di Tolmezzo?
2: Vicino Tolmezzo. Vicino di Udine.
1: Va
2: stop!
1: Bene. No, ne avevo altri.
3: State ascoltando? Ridiamoci su.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla luna.
2: Dai, ed erano Stefania e Valentina dell'orchestra Sorriso, che salutiamo, certo. Andiamo avanti con i messaggi arrivati al 345 48 45 663.
1: Sì, l'abbiamo contentata Rita.
2: Stavo adesso dicendo il numero, mi hai parlato sopra.
1: Dai, ripetilo.
2: 345 48 45 663.
1: Sono Alcide di Salcile Pordenone, siete una splendida coppia, se potete la farfalla di Dego, grazie, continuate così, buona giornata, hai capito Alcide? Che salutiamo, ciao Alcide.
2: Grazie Alcide, ma la farfalla di Gianni Dego non mi risulta, per cui...
1: Una farfalla?
2: No, farfalla nemmeno, indifesa? Nemmeno, non c'è, non c'è.
1: Farfallona?
2: Non c'è, richiedi qualcos'altro. Però abbiamo una richiesta, ecco, per Carnevale Romagnolo di Secondo Casadei, per Lucio invece di Cordenons.
1: Ciao Lucio.
2: Ed ancora, c'era una volta un fiume di Francesca Mazzucato, da chi
1: c'era
2: è stata richiesta?
1: C'era una volta un fiume, da qualcuno. Eccola qua. Buongiorno carissimi Massimiliano Tiziano, sono Rita di Villesse. Ciao Rita.
2: Ciao Rita.
1: Non siete fantastici, ma molto molto di più. Mi sembra di aver capito che Massimiliano era in ferie questa settimana, invece qui a divertirci come sempre. No, io le ferie le ho finite, mi spiace. Tra un po' partirà dal mio collega. Mi potreste farmi sentire la canzone di Francesca Mazzucato, C'era una volta un fiume? Grazie mille, siete simpaticissimi.
2: E tu sei molto grazie generosa, mille. Sei generosa. Grazie. E allora di seguito Carnevale Romagnolo e poi C'era una volta un fiume. Yeah.

0: Bravissima Francesca Mazzucato, c'era una volta un fiume.
1: E anche bellissima la Francesca, che salutiamo. Ciao Francesca.
0: Ciao Francesca Mazzucato.
1: Allora, abbiamo un messaggio vocale, lo sentiamo?
0: Vai.
1: Hai preparato la canzone?
0: Sì.
2: Sono Stefano da Spilimbergo.
1: Ciao Stefano.
2: Volevo dedicare una canzone, mettete voi a vostra scelta.
1: Hai capito?
2: Alla donna che sono stato più bene in vita mia.
1: Perché sono stato?
2: Si chiama Katiuscia. Bene, è veneta. Se potete mettere una canzone a vostra scelta con la donna che sono stato più bene di tutte. Buona giornata.
0: Oh, che bella dichiarazione.
1: Ma perché sono stato?
0: Perché sono stato? Vuol dire che non lo è più.
1: Ma perché?
0: Perché non siete più insieme?
1: Esatto,
0: come
1: perché,
0: mai?
1: Perché sono
0: come
1: stato?
0: Come mai parli al passato?
1: Spero niente di grave, ma come mai? Adesso vogliamo saperlo,
0: E il tema quale potrebbe essere? Non riesco a dimenticarti? Ti amerò per sempre?
1: Adesso, cioè, anche meno.
0: E allora io ho scelto piangere una fisarmonica.

0: Il bandolero stanco con Chicco De Matteo. Saluto l'amica Franca Di Made, Curtatone Manto.
1: Io mi sento un po' bandolero. Più stanco che bandolero.
0: Vogliamo sentire anche perché si sono lasciati, vogliamo renderlo alla radio? No,
1: non sentiamo.
0: Leggiamo un altro messaggio. Allora.
1: Lontananza, appunto. Allora, buongiorno, sono Marco. Prima parlavate della canzone molto bella di Gianni Dego, La Farfalla. Se non ho capito male, il titolo corretto forse potrebbe essere Il sogno della farfalla.
0: E qui confermo.
1: Se è presente nel vostro archivio, mi farebbe piacere ascoltarla.
0: E noi
1: quindi
0: la
1: Marco di Monza,
0: sì.
1: Accontentiamo Marco e accontentiamo anche l'amico che l'ha richiesto, che era Alcide, se non sbaglio.
0: Esatto, sì. Ed è proprio quello il titolo, Il sogno della farfalla, Gianni Dego.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 13:02.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Dalla nostra redazione ancora una volta buongiorno, ecco le ultime notizie.
4: Il finanziere inglese Christopher Owen punta sul turismo di alta gamma italiano attraverso il suo hedge fund TCI e ha investito 636 milioni di dollari negli hotel di lusso italiani, 392 milioni per l'hotel Danieli di Venezia, 74 per il Six Senses sul lago di Como e 38 milioni per il Mandarin Oriental di Milano. Lavori sul tetto e sulle facciate di Palazzo Godinievo di Vicenza. Viene così riqualificata la sede dell'amministrazione provinciale con un investimento di oltre 1,8 milioni. Il presidente della provincia Andrea Nardin.
5: In particolare un risanamento che consentirà di migliorare anche l'aspetto e la tenuta statica in concomitanza.

0: alla vicina chiesa che è proprio adiacente al nostro palazzo. Poi nella primavera del 2027 ci sarà un ulteriore stralcio di 1,5 milioni, mentre il primo stralcio di 260.000 euro, per il rifacimento complessivo delle pareti esterne e anche del cortile interno, per ridare dignità a una situazione che in questo momento non è sicuramente bella da vedere, con del risalimento dell'umidità che ha fatto sì che si verifichino degli scrostamenti che verranno completamente recuperati, e quindi ridiamo dignità, ridiamo bellezza a quello che è uno dei palazzi più belli del centro storico della città.
1: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Dolce pensiero con sì. Tiziano Ghinazzi.
1: Sai chi è Tiziano Ghinazzi?
0: No, io so chi è Pupo Ghinazzi.
1: Infatti, anch'io sapevo che era. No, pensavo, mi dice sì, sì, è il fratello, è il cugino di.
0: Potrebbe.
1: Potrebbe, dal cognome, ma non è sicuro, quindi non diciamo fesserie.
0: Esatto.
1: Una cosa sicura invece, che cos'è? È il nostro numero di telefono per le vostre richieste, le vostre dediche. 345 48 45 663.
0: Ed è pronto Genio e Pierozzo con
1: Chiquitica. Posso dire, ma perché orchestre inventate titoli così complicati? Cioè, voglio dire, anche voi vi incartate quando siete sul palcoscenico e adesso vi facciamo sentire la novità del 2012. Sto dicendo una fesseria. Non so,
0: ascoltiamola.

0: con Paolo Bertoli. Era la richiesta di Mattia, nonché nipote di Franca di Curtatone Mantova. Allora, tu mi insegni che oggi...
1: No, io non ti insegno niente, perché sai che le persone più anziane sanno più delle persone giovani. Quindi sei
0: cosa
1: tu che
0: vorresti
1: mi...
0: dire?
1: No, dico che sei tu che mi devi insegnare.
0: No, io voglio solo ricordare che oggi è la giornata mondiale della fotografia. Sai
1: Bene.
0: Che ci sono molti appassionati che magari hanno un lavoro, no? Che è tutt'altro
1: sì.
0: a quello del fotografo.
1: Sì.
0: Ma che magari sono in ufficio,
1: sì.
0: sono meccanici, che ne so, un idraulico.
1: Mm.
0: Che però è un grande hobby che in molti coltivano anche dopo lavoro. Quindi non ne fanno un lavoro, ma lo fanno come hobby,
1: come
0: appassionandosi
1: passione.
0: Esatto, a questa sì. cosa che anche, mi insegni,
1: guarda,
0: nel senso che tu quante foto hai nel tuo telefono?
1: Ah, io guarda, ne ho un sacco.
0: Migliaia,
1: sì, sì.
0: migliaia, perché vedo che, ma anche se uno sta per dire mamma, tu fotografi,
1: non dire cavolate.
0: Ma io ti conosco che, no. perché le vedo.
1: Ma faccio un video piuttosto.
0: Ecco,
1: perché, scusami.
0: Riduciamo un po'.
1: Sì,
0: quante foto hai di Kobe, per esempio?
1: Beh, non le ho mai contate, ma ne ho tantissime. Te pensa che io nel momento
0: quando
1: in
0: fa
1: cui...
0: la cacca, quando si pulisce,
1: no,
0: quando annusa, quando
1: fa la cacca,
0: raccogli qualcosa.
1: No, quando fa la cacca non l'ho mai fotografato, povero. Cioè, scusa, un po' di
0: è un po' di intimità, privacy.
1: Un po' di intimità, cioè, e tu pensi che manco mi giro io. Anzi no, perché sennò non so dove fa la cacca. E dopo quando fa con le zampe dietro me la copre tutta, e io cosa devo andare a palpo?
0: Perché giustamente e correttamente
1: bisogna raccogliere la cacca. Che fa il cane, il proprio animale, che sia un cane, un gatto, un rinoceronte, perché ci sono di quei cani che
0: La fanno,
1: sono molto più consistenti di quelle
0: e i loro padroni.
1: Ma
0: però...
1: perché siamo andati su questo discorso? C'è gente che sta mangiando, perché tu mi porti, se non potevi fare un esempio, che quante foto hai, che ne so, di te in bici, che forse ne ho molte di più che con Kobe. Non andavamo a toccare questo tasto della cacca, va bene? Sai cosa? Io ci tengo veramente tanto alle mie foto, che le faccia bene, che le faccia male, poi magari me le riguardo. E io nel momento in cui faccio la foto,
0: sì.
1: te pensa quanto maniaco sono, nel giro di 5 secondi mi si fa la copia su un sito, su un cloud. Quindi io, se dovessi smarrire il telefono oggi, non perderei neanche una foto. Perché nel momento in cui io scatto una foto, se adesso ci scattiamo una foto, nel giro di 5 secondi ce l'ho anche sul cloud. Se mi si dovesse rompere il telefono, nessun problema, le mie foto rimangono là.
0: Spegni. Che bello, io invece ne ho perse tante.
1: Io no.
0: Ne ho perse tante, ecco perché averlo...
1: È un servizio che paghi, eh.
0: E averlo materialmente è una cosa fantastica.
1: E poi comunque non è la stessa fotografia di tenerla nella mano.
0: Nella carta.
1: Bella patinata, stampata come una volta, sul rullino.
0: Guarda che cosa scrive Claudio. La fotografia a cui sono più affezionato è una vecchia foto di mio papà da giovane. La tengo ancora sul comodino e ogni volta che la guardo penso a tutte le cose che mi ha insegnato e alle domeniche passate insieme. È un'immagine semplice, ma per me vale tantissimo. Perché le foto, si sa, conservano anche i ricordi e sono impressi lì
1: per
0: e tutte le volte che uno vuole li va a rivedere,
1: finché la casa non ti va a fuoco. Perché no, a me è successo, no, ma ti dico che a me è successo, ha preso fuoco il soggiorno quando abitavo a Mantova, no? Sì, perché nel soggiorno avevo mi fai parlare, non distrarmi, che poi allora nel soggiorno avevo un cassetto pieno di fotografie e purtroppo hanno preso fuoco anche quelle, hai capito? E quindi io non ho tantissimi ricordi, ho tutti i ricordi sul telefonino, per quello ho fatto una sorta di
0: questa è una
1: backup.
0: Cosa brutta, vero?
1: Di fare così, ha preso fuoco il soggiorno e...
0: Andiamo con la richiesta di Carla di Castelfranco con i Barri, La mia signora bianca, e subito dopo anche con Matteo Tarantino, Dritto al cuore.
1: Dritto.

0: Tarantino dritto al cuore. Sono le 13:28 e abbiamo ancora una bellissima richiesta da soddisfare. Dimmi un po' che titolo ha questa canzone.
1: Ti dico il titolo: e l'orchestra Linda Biscaro con Cuore e Vento, canta Fabio. Sono stato esaustivo?
0: Sì.
1: Posso dire che è del 2022, dura 4 minuti e un secondo ed è un bel terzinato. Altre cose?

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Estasi con gli amici del cuore, la voce di Riccardo Petrucci in questo bel brano che abbiamo ascoltato. Sono le 13 e 39 minuti prime. Abbiamo una bella dedica da fare, caro Max.
1: Sì, vai.
0: Ad Anna Maria di Parma, da parte di Tina, Bianca e Giordana, tanti auguri.
1: Di pronta guarigione a chi?
0: Anna Maria.
1: Ad Anna Maria
0: di Parma.
1: Di Parma.
0: Anche noi ci uniamo. Anna Maria, tanti auguri di pronta guarigione. Una bella canzone di Diego Zamboni è tutta per te. Io non mi arrenderò. E poi per Gemma di Verona, non preoccuparti, te la canta il cantante. Questo qui. Ecco, Alberto Crepaldi, ai figli soldati del Monte Grappa.
1: Brava.

0: Alberto Crepaldi, ai figli soldati del Monte Grappa.
1: Io saluterei anche lui. Ciao Alberto.
0: Sì, ci ascolta sempre. Ciao Alberto, siamo giunti a quasi ai saluti. Sono le 13:49, quindi è giusto il tempo per presentarvi le ultime due canzoni. E che dire, ricordiamo le dirette prossime con le orchestre, perché ci sono veramente delle puntate dirette con l'orchestra da non perdere.
1: Dunque, domenica 23 agosto in diretta dalle 21:30 con Renzo Biondi ad Altivole, provincia di Treviso. Il 25 agosto sempre dalle 21:30 con Marco e il Clan a Campo Nogara, Venezia. E ultima di quest'estate, il 29 agosto diretta dalle 21:30 con Gianmarco Bagutti, prespettacolo con noi di Radio Sorriso a Cherubine, provincia di Verona.
0: Ed ora una proposta per un viaggio natalizio ballando in Slovenia. Il 27, 28, 29 novembre 2026, ovviamente, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Ljubljana, la magia del lago di Bled. E il viaggio
1: comprende
0: viaggio in pullman, partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti, hotel per la Resort a 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Ljubljana al lago di Bled e trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con Alex, il nostro Alex, e ospiti a sorpresa, tappa al casinò, accompagnatore agenzia, polizza sanitaria, il tutto a persona in camera doppia, 449 euro per prenotazione sino al 31 di agosto, però sarà questo prezzo. Per informazioni chiamate lo 0423 7367, ripeto 0423 7367. L'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze assieme a Radio Sorriso vi invita a questo viaggio.
1: Una bella combo.
0: Esatto, avete poco tempo ancora per pensarci, 10 giorni a un prezzo eccezionale, quindi fatevi sentire, fatevi avanti.
1: Esattamente.
0: Andiamo con Susanna Pepe, La casa in riva al mare, e poi Desi Bianchi con Noi due insieme
1: nella... No, non è quella.
0: No. Quindi chiudiamo, a tutti voi buon proseguimento di giornata, ci sentiamo
1: a domani mattina dalle 7 alle 9 o nel primo pomeriggio 12:14. Ciao!
0: Ciao a tutti, a domani.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Sorriso.
0: Radio Sorriso. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai.
5: Sono le 14 e un minuto.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
8: Ali migliora la vita.
9: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
10: È un piacere avere al telefono il sindaco del comune di Varese, Davide Gaimberti, benvenuto.
11: Grazie, buongiorno a voi, è un piacere mio.
10: Sindaco, quali sono i progetti strategici su cui intendete investire per rafforzare la competitività della città nei prossimi anni?
11: Ma allora, gli interventi sono moltissimi, noi siamo alla vigilia, i primi di settembre adotteremo il nuovo strumento urbanistico che fa proprio di questa considerazione geografica un elemento di forza per la connessione con la Svizzera e con l'area metropolitana milanese, la qualità ambientale e quindi la vivibilità e essendo classificata come città giardino per il significativo numero di parchi, indubbiamente il potenziamento nell'investimento del benessere complessivo dei cittadini rappresenta una prospettiva a cui guardiamo con grande attenzione secondo aspetto molto importante che è contenuto in questo documento, tra i tanti, anche quello di una spinta forte verso la rigenerazione e quindi creare ulteriore opportunità dell'abitare, visto che c'è una richiesta importante in tutti i capoluoghi e Varese non è da meno, soprattutto per garantire il potenziamento dei servizi e anche questo incremento degli spazi proprio per i servizi, quindi parliamo di impiantistica sportiva, scuole, strutture socioassistenziali, ci colloca tra le prime città del paese come qualità e quantità dei servizi.
10: Grazie mille sindaco, buon lavoro.
11: Arrivederci. Arrivederci, arrivederci.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
13: No, no, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Sorriso.
0: È il momento di Oltre il liscio.

dopo viaggio musicale odierno. Buon pomeriggio, cari sorrisini, buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, ben trovati in questo mercoledì 19 agosto, oltre il liscio. Il nostro viaggio radiofonico che ci accompagnerà per le prossime due ore e mezza, Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. E naturalmente, come sempre immancabile e doveroso, vi accompagna il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, fuoco alle polveri, che la musica sia con noi. Le voci di Asia e Giulia, Ale e Fra, Magic Orchestra, e iniziamo subito. Si parte con la

Gabriele e Rosita in Philadelphia, ti amerò, ti amerei. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari sorrisini, cari ragazzi, buon pomeriggio a voi tutti, grazie di esserci e condividere insieme questo nostro appuntamento radiofonico, questo nostro viaggio musicale quotidiano di Oltre Liscio. Federica Cocco insieme con Alex, arriva il Fox, ragazzi, e un po' di pane.

che mina, mina storie, l'uomo per me e sei telefonando. Bene, naturalmente come sempre lo spazio anche con voi, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81 delle linee diretta con lo studio. Per quanto riguarda invece l'utilizzo della messaggistica, gli SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Le avete riconosciute queste note? Sì, Así Fue la baciata insieme con Roberta Cappelletti.

Cappelletti, si fue. Pronti sorrisini per una begin con Perla Bianca protagonista con il sax Daniele Marcomini.

0: Treviso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso!
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio!
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Sorriso.
13: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

mazurka, la mazurka fascinosa. Cari ragazzi, cari sorrisini, il nostro viaggio prosegue facendo tappa nei vostri luoghi di ascolto attraverso le vostre canzoni, le vostre scelte musicali allo 0423 73 66 80 e 81. SMS WhatsApp 345 48 45 663. Subito, subito. In provincia di Vicenza andiamo nella Valliona, salutiamo Stefi che dedica al genero Matteo in visita dall'America, dunque è dei giorni di relax in Italia. Allora buona permanenza e buon tutto a Matteo. Allora protagonisti Los Pedritos, Sime Matan. Ciao Stefi, salutiamo anche allora il genero Matteo. Poi a Treviso salutando Enrica con Romanzo d'amore.

andiamo, andiamo adesso in Austria, andiamo a Graz, facciamo tappa a Graz andando a salutare Gerald, un abbraccione anche a te, ciao Gerald, buona compagnia insieme con noi, mi richiedi viva gli alpini, eccola la polca insieme con i girasoli. Poi da Graz in Austria a Maniago andando a salutare Linda con protagonista a seguire Patrizia, amor sincero.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in

0: Ma la tua voce? No! Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Sono le 15 e un minuto.
5: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
6: Ben tornati all'ascolto, oggi andiamo in terra friulana, do il benvenuto alla socia titolare del prosciuttificio Prolongo, Arianna Prolongo, benvenuta.
7: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
6: Oggi parliamo di una realtà aziendale che affonda le proprie radici molto tempo fa e di storia da raccontare ce n'è molta e cominciamo proprio da questo argomento.
7: Certo, il nostro prosciuttificio appunto si chiama prosciuttificio Prolongo e Prolongo è il nostro cognome di famiglia, si capisce da subito che la nostra è un'azienda storica, uno dei prosciuttifici più antichi di San Daniele e un'azienda ovviamente a conduzione familiare. È stata fondata dal mio nonno Giovanni Prolongo nel 1957. Lui già da molto giovane aveva imparato l'arte del norcino, quindi andava di casa in casa ad aiutare le famiglie friulane quando c'era appunto il rito della purcità e della macellazione del maiale, e successivamente ha lavorato per tanti anni sotto padrone come semplice operaio in un altro prosciuttificio, ma aveva proprio questo sogno di mettersi in proprio e quindi con grandi sacrifici e tenacia è riuscito a costruire mattone dopo mattone il prosciuttificio in cui ancora oggi lavoriamo. Mio papà Lucio si è affiancato al nonno, quindi ha continuato come seconda generazione, e ad oggi io e mio fratello Alessio siamo la terza generazione.
6: Per conoscere meglio prosciuttificio Prolongo, l'intervista completa potete ascoltarla sul sito classe1.it nella pagina dei podcast. A risentirci.
5: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
8: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

con Giovanni Cino, un tango per amico. Buona continuazione, cari sorrisini. Finale alla grande. Buona continuazione, buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero. E chi ti trovo? Ma chi ti trovo? Tra le vigne e il silenzio. Mamma!

con protagonista al Rangone una sera, poi da Trieste a Villafranca di Verona. Il saluto a Gabriella che ci aspetta subito dopo per ascoltare Marco e Clan, Maddonina degli Alpini.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samia.
3: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Ortopedica Avianese ad Aviano, Sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, Premiata Farmacia Marco Longo a Nogara e all'Erboristeria Sanitaria del Dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.

Niccolò Quercia con la filuzzeria, la polca Alice Veloce. Siamo sempre noi, ovviamente, siamo solo noi quelli con il sorriso. Buona continuazione, buona compagnia da Claudio Prospero. Facciamo tappa in quella di Salzano, andando a salutare Lina con gli amici del gruppo folk El Canfin, l'eco della mia valle. Poi da Salzano si va a Maser, salutando Maria con l'orchestra Sorriso, Stefania e Valentina, Dillo alla Luna.

il nostro viaggio prosegue sino a Verona, San Bonifacio. Vado a salutare Graziella, buon pomeriggio a te. Mi richiedi Tic Tac con Corrado Castellari, eccolo in arrivo.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info

0: Altro gusto, con Radio Sorriso.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, in questo aggiornamento della viabilità non ci sono segnalazioni di rilievo su strade e autostrade. È tutto.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Sorriso!
12: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

signori, la celebre mazurka variata, ovvero quella di Miglia Vacca, la Pisa di Bruno Bressi. Finale insieme, l'ultimo segmento, l'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno con un tango, e il tango è un brivido insieme.

Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari, Moreno il Biondo e Walter Gianarelli saranno gli ospiti d'onore ai quali consegneremo il premio alla carriera 2026 nel corso della 18ª edizione della Gran Gala delle Orchestre. E il tempo corre via veloce, il prossimo 29 ottobre, giovedì 29 ottobre a Bassano de Grappa al Teatro da Ponte. Una decina di giorni inizieremo anche con la prevendita dei biglietti, la possibilità di acquistarli anche online. Seguiteci, poi vi daremo ovviamente tutte le informazioni al riguardo. Le note

0: New York, New York, classici, veramente classici senza tempo. L'interpretazione di Vanna Isaia. Siamo in addirittura d'arrivo, è come una statua della libertà. Si trova. La nostra signora Carlotta è proprio come una statua della libertà.
1: Lei sta insinuando che il mio peso sia pari a quello della statua della libertà?
0: No, questo lo dice lei, questo lo pensa lei. Io mi ero associato a New York, a New York, e lei così,
1: mentre
0: e tutto ad un tratto si materializza come una statua della libertà.
1: Il signor Claudio danzava con il suo cappello a cilindro e il suo vestito succinto tipo Liza Minnelli.
0: Mamma mia. Come si fanno a ricordare Liza Minnelli, Barbara Streisand, Frank Sinatra, poi insomma.
1: È che l'hanno cantata un po' tutti. Bisogna averci la voce, però.
0: Classici, classici, veramente intramontabili. Bene, allora, signora Carlotta, lei si occupa.
1: Oggi ci occupiamo di fotografia.
0: Oggi la giornata mondiale.
1: È una cosa che anche lei piace la fotografia. Lei si nasconde.
0: Non è che sia proprio. Se bisogna
1: fare.
0: Se capita. Si fanno, ma insomma non è che proprio vada
1: no, comunque,
0: ad impazzire.
1: Ascoltate che il signor Claudio,
0: lei invece fa foto, le piace?
1: No, in realtà. Allora, quando avevo 12-13 anni dicevo di voler fare la fotografa, poi okay, tutti hanno iniziato a fare i fotografi e sa che io sono un po'
0: se lei va controcorrente,
1: fatevi
0: le vostre foto. Ma si ricorda ancora la macchina fotografica, come si chiamava, che poi scattavi qualche istante e usciva da sola?
1: Certo, ce l'ha ancora il signor Ciccio.
0: Ancora
1: in realtà gliel'ho regalata io, è molto nuova. Però il signor Ciccio,
0: cos'era, una panna? La Polaroid.
1: Il signor Ciccio ha la Polaroid, però se la dimentica sempre.
0: Ma fa ancora le foto istantanee?
1: Sì, bene.
0: Mamma, quanti ricordi con le foto istantanee. Adesso invece con i telefonini cancelli.
1: Presto, infatti abbiamo una foto del signor Claudio vestito da Liza Minnelli.
0: Sì, avanti e dai. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, signora Carlotta.
1: Signora Carlotta. Da un po' che non ci facciamo una foto insieme, ma l'ultima che abbiamo fatto, quella del Monello.
0: Ce l'ho ancora. È bellissima, ce l'ho ancora qui e non si deve assolutamente cancellare. È troppo bella.
1: Oggi parliamo delle vostre foto preferite, non necessariamente con il signor Claudio.
0: Assolutamente. Assolutamente, sono l'ultima proprio. Allora ci salutiamo con Valentina e Andrea Fiorentini, un bel medley di cantautori per salutarci. Grazie per aver condiviso questo viaggio musicale odierno e viaggio ovviamente che si rinnova domani dalle 14. Buona continuazione di ascolto.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Sorriso.
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
9: La piazza illuminata. Tavoli.
10: Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
14: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Sorriso.
0: È il momento di I colori della musica.

Eccoci qui, cari amici sorrisini, buon pomeriggio a voi. Si parte con i colori della musica, in vostra compagnia c'è Carlotta come di consueto, e oggi pomeriggio si parla di fotografie. Qual è la vostra fotografia preferita? Quella che vi ritrae con la persona che più amate, quella che vi ritrae in un momento di grande gioia, quella che vi ritrae con il signor Claudio, perché no? Mandatela se avete voglia al 345 48 45 663 con WhatsApp, così le fate vedere anche a me e magari io posso descriverle agli altri ascoltatori. Ecco, volevo lanciare un po' un contest: se qualcuno ha una foto in compagnia del signor Claudio fatta a qualche evento, beh, ce la mandi che facciamo un bel collage. Fatemi sapere, se invece non avete voglia di mandare la foto ma avete comunque desiderio di parlare con me e chiedermi una canzone, potete chiamare lo 0423 736680 o 736681. Partiamo perché le danze non aspettano. Ci sono Nunzia Tulipano e la premiata band con un Fox intitolato Quelli Che.

E tutta l'atmosfera con la tua canzone di Pietro Galassi ce la regala Zeffirino di Spinea. Ciao Zeffirino, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a chi si è appena connesso, chi si è appena sintonizzato su Radio Sorriso. Oggi si parla delle vostre fotografie. Se avete anche voglia di mandarmi la foto della foto su WhatsApp, come ha fatto la nostra Carolina, che mi scrive: questa foto non è nulla di che, però quando la guardo mi ricorda la mia infanzia. Nella foto ci sono nonno Giovanni e papà Giustino, entrambi non ci sono più, ed è una foto molto bella perché è una foto a tavola, conviviale, scattata quasi furtivamente, direi, no? È stata scattata mentre nessuno era in posa, quindi è tutto molto naturale, e naturalmente una foto del genere ti porta proprio ad avere un ricordo molto più nitido, molto più personale. Grazie Carolina, mamma mia, che bella. Anch'io ho una foto che mi è molto cara, che è una foto con la nonna, dove la nonna non si vede, o meglio si vede solo la testa con i bigodini, perché lei è di spalle, io sono piccolissima, sono in braccio e sbuco da sopra la sua spalla, e siccome la mia nonna non aveva proprio piacere di essere fotografata, io credo di aver visto due foto sue in tutta la mia vita, mi è particolarmente cara proprio perché è l'unica foto che abbiamo insieme io e lei. È pazzesco, no? In questi tempi in cui tutti non fanno altro che fotografarsi, fa un po' strano effettivamente. E vabbè, la baciata adesso con Sara, il sogno mediterraneo in fuoco, tequila boom boom. Ricorre sta tequila, mamma mia, forse dovrò farmene un bicchierino.

0: Era nei barri con il tema di Lara, ce l'ha richiesta l'amico Silvano di Trieste. Ciao Silvano, un bacione, un saluto e anche a Laura di Cervarese, che ringrazia proprio per questo brano, perché è stata la sua canzone di fidanzamento. Pensa un po', Silvano, neanche con la sfera di cristallo ci si azzecca una cosa del genere. Pazzesco, bravi tutti, bravi tutti. Vi ricordo che oggi si parla di fotografie, se avete anche piacere di mandarmi una foto a cui siete particolarmente affezionati, così su WhatsApp la vedo anch'io e la descriviamo, ne parliamo. Siamo sempre pronti al 345 48 45 663. Piccola pausa prima di rituffarci in questo argomento.
1: State ascoltando I Colori della Musica. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: vivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Il quotidiano Il Sole 24 Ore evidenzia che lo scorso anno le imprese italiane hanno avviato la ricerca di 621.180 lavoratori con competenze digitali avanzate, ma oltre la metà, il 50,8%, sono risultati difficili da reperire. Nel contempo il 71,8% delle imprese ha investito in almeno una tecnologia come intelligenza artificiale e realtà virtuale, professionalità introvabili tra Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia. Fase di instabilità con temporali violenti e intensa attività di fulmini per il contrasto di masse di aria calda e fredda si verificherà tra giovedì e venerdì, ma il tempo è estremo a cominciare da Alpi, Prealpi e in generale nel Triveneto. Lorenzo Montipò è ora un giocatore del Venezia FC. Il trentenne portiere novarese, dopo aver difeso per 5 stagioni la porta del

0: 23 73 66 80.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

E c'è Gianni Dego con Madonnina del Mare qui su Radio Sorriso per rientrare in studio e andare a salutare Tony di Ariano Polesine, che voleva ascoltare questo bel valzer. E salutiamo anche Gianni Dego, che so che spesso ci ascolta. Un bacione a voi, e un salutone anche a Tony Merica, che dice un abbraccio e buona continuazione di trasmissione, che ci fa tantissimo piacere. Finalmente le temperature sono calate, si sta meglio giorno dopo giorno. Mi piacerebbe sentire il brano E Spagna Caní, il Paso Doble, che dedico a te, grazie, e a tutti i nostri sorrisini. Grazie a Tony American. Naturalmente adesso noi ce l'ascoltiamo questo bel Paso Doble e ce lo balliamo anche con molta attenzione.

E l'avete ballato questo bel paso doble? Spero proprio di sì. Oh, allora, un salutone lo mandiamo a Gianna che mi manda una bella foto. Ci sono lei e suo marito vicino ad un grosso orologio a pendola, una pendola di quelle proprio che non si vedono praticamente ormai da nessuna parte, sapete, legno scuro, intarsiato, con il pendolo tutto luminoso in ottone o in oro, chi lo sa. E Gianna e suo marito sono, mi scrivono, qui non eravamo ancora sposati, comunque ci saremmo sposati di lì a poco. Mi piace molto questa foto perché l'oggetto è molto bello, questa pendola. Ovviamente non era a casa nostra, eravamo a fare una gita ed eravamo in una villa, però mi ricorda una bellissima giornata e mi dà l'idea di qualcosa che come posso dire, che ti dà una bella partenza, ecco, l'inizio di una bellissima vita insieme. Grazie Gianna, ti mando un bacione. E saluto con un bacione anche Teresa di Treviso che voleva ascoltare una canzone di Sdrindule cantata in friulano. E allora facciamo partire il Fox, io spero di dirlo giusto questo titolo, il Nierli e il Kai.

amici e amici, c'è via vai, e ognuno arriva con tanti regali. Come mi han dite, e van di moda gli animali. Ma non capisca, sono tutti mielis.

0: Signore, signori, amici di Radio Sorriso, Argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari 13. Abbiamo uno della Pagoda, abbiamo il numero uno, il primo della Pagoda abbiamo.
1: Primo,
0: senti che,
1: uno.
0: Che battuta,
1: esattamente, ci sta, ci sta.
0: Allora, della tua argenteria oramai sappiamo praticamente tutto, però io vorrei parlare adesso del reparto Ridovita, l'oggetto prezioso della mia nonna, no? Capita di tirare dei cassetti magari di una casa avuta in eredità, o si tirano fuori queste cornici, questi quadri, questi oggetti da risistemare. La Pagoda è in grado di farlo?
1: È in grado, sì, di farlo. E tante volte mi succede che arrivano delle persone che, adesso voglio proprio spezzare una lancia, vogliono fondere l'oggetto perché ma diventa brutto, ma qua diventa giallo. Allora noi intanto spieghiamo di cosa si tratta, se è una cornice, se è in bilaminato, se è in argento, se è un candeliere, cioè vediamo prima se parliamo di argento o di metallo argentato. Dopodiché io consiglio vivamente dal mio cuore di non fonderlo l'argento, ma di rimetterlo a posto. Costa veramente poco e dura in eterno. Poi se il problema è pulirlo perché diventa giallo, perché sappiate che d'estate diventa giallo molto molto meno che d'inverno, se è dentro una vetrina si protegge di più. Dunque ci sono delle piccole cose che io potrei semplicemente spiegarvi in modo che la vostra argenteria rimanga bella senza avere questa grossa manutenzione che poi tutti dicono ma sì, cioè, sta lì dietro e tante altre cose. Non buttatelo, non mettiamolo a posto. Si fa presto, non costa tantissimo, chiedete un preventivo.
0: Sì, perché magari tanti dicono cosa vuoi che me ne faccia adesso, è roba vecchia, non riesco, guarda come se è scurita, come se è ingiallita.
1: E ritorna nuovo.
0: Quindi per ridare vita e lustro naturalmente agli oggetti in argento, sappiate che l'argenteria La Pagoda fa proprio al caso vostro.
1: 0424 560243,
0: Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13.
1: 0424 560243.

Marco il Clan con Mia Bella, ce l'ha richiesta Anna di Fossò, è una canzone che ballava sempre in tempi andati. Un bacione Anna e un saluto anche a Primo da Santa Maria di Sala. Purtroppo Primo, gli stornelli che volevi ascoltare tu non li posso mettere perché sono già passati ieri, ma spero di farti una cosa gradita dandoti questa alternativa. C'è sempre l'orchestra Bagutti con la stornella.

Caro primo, spero proprio ti sia piaciuta questa stornellata. E adesso arriva il turno di Mirta. Ciao Mirta, per te arriva Graziano Cianni con Rapsodia. Poi piccola pausa e poi torniamo in studio.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sorriso Radio Sorriso.
4: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
5: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Sorriso.
11: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ed era Lillo Baroni con L'amore che c'è in me, grazie alle Edizioni Galletti Boston. Qui su Radio Sorriso sono le 17:37 minuti, arriva una bella foto con tanto di spiegazione su messaggio vocale. Sentiamo un po' chi c'è dall'altra parte del telefono.
2: Ciao, sono Maria Grazia da Verona.
1: Ciao!
2: Questa è la foto cui tengo di più.
1: È molto
2: perché
1: bella.
2: Perché devi pensare che mio marito,
1: sì,
2: pace all'anima sua, quando faceva una foto tagliava tutte le teste. Io mi sono arrabbiata un giorno, gli ho detto ti faccio vedere io come si fa a fare una foto. E ho fatto questa fotografia.
1: Che è molto bella,
2: mi
1: poi
2: è piaciuto
1: ve la descrivo.
2: Tanto che l'ho messa in cornice.
1: Hai fatto bene.
2: Ciao. Ah no, dimenticavo. Si può sentire una vecchia canzone italiana?
1: Certo che sì.
2: Ciao ciao, grazie grazie.
1: Ciao Maria Grazia, ecco questa foto che ha 40 anni, mi diceva Maria Grazia, ci sono suo marito e i suoi figli che sono messi un po' uno sopra l'altro, diciamo, il figlio più grande accucciato col figlio più piccolo a cavalcioni e papà sopra che lo regge. È molto carina, ma la cosa che mi fa molto sorridere è che è veramente una gran bella foto, ma la foto, nella foto della foto, cara Maria Grazia, tagliato la testa anche tu, quindi diciamo che era un po' un vizio di famiglia. Scherzo ovviamente, però ho riso parecchio. Dai che ti faccio ascoltare la squadra Italia, ecco che parte una vecchia canzone italiana.

Ed eccoli qua Mirko ed Elisa con Mucciaccito, un bel ciaccia allegro allegro per salutare l'amico Fabio di Lendinara che voleva dedicare questa canzone a tutti i suoi allievi del corso di ballo. Un bacione Fabio, grazie per i bei complimenti che mi hai mandato, e poi saluto anche Marisa da Noventa di Piave che mi manda una bella foto fatta proprio oggi, quindi a ritrarre i pomeriggi con papà, si gioca a carte, che bello, anche a me piace tanto giocare a carte. Un bacione a voi, un buon pomeriggio e andiamo adesso ad accontentare l'amico Bruno di Villorba. Ciao Bruno, buon lavoro, che sta facendo dei lavoretti in casa, falli con attenzione mi raccomando, e c'è Matteo Bensi per te con Aspettami lì.

E questo era Maurizio Medeo con Comacchio, una bella tarantella che ci porta tra anguille e altre creature interessanti. Cari amici sorrisini, noi però abbiamo già concluso il nostro appuntamento di oggi. Come di consueto, acibicchia con la B questa volta. Come passa velocemente il tempo quando ci si diverte, miei cari, ma voi non smettete ora di divertirvi perché sta per arrivare Antonellina che starà con voi fino alle 20 e passerete con lei una bellissima serata continuando a raccontare le vostre foto preferite, qualora la mia collega abbia intenzione di proseguire l'argomento. Ovviamente state in ascolto per scoprire se parlerete di questo o di qualcos'altro. Noi invece ci risentiamo domani sempre alle ore 16:30 qui su Radio Sorriso con i colori della musica. E adesso è il momento del mambo. Come di consueto io vi saluto oggi con Tiziano Rupil e Si lavora e si fatica, che è una grande verità.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso.
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
9: Sono le 17 e 59 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buonasera da Esther Oletto. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. Corruzione in Ucraina, nuovo terremoto nell'ufficio di Zelensky, che licenzia il vice capo di gabinetto Irina Mudra dopo le perquisizioni degli uomini del Nabu. Proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fedorov, che ora chiede nuove elezioni presidenziali. Nike Kyrgios è positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. Il tennista australiano, sospeso dalla Federazione Mondiale, è stato uno dei più accesi critici di Jannik Sinner quando l'alto atesino è stato squalificato per il caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
14: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non squace mai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: È il momento di cocktail di sera.

Roberto Tagliani con Cercami, Disincanto ha aperto le nostre due ore insieme. Buon pomeriggio su Resini, Antonella con voi in questo mercoledì 19 di agosto, staremo insieme fino alle 20. Vi lascio le coordinate per i vostri messaggi 345 348 45 663 per quanto riguarda appunto il messaggino, oppure 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. Quindi vostre dediche, i vostri sorrisi, le canzoni che più vi piace ascoltare, potete richiedercele anche per le prossime due ore. Vado a salutare Carlottina che ci ha accompagnato nel tardo pomeriggio e proseguiamo con la musica. Ci ascoltiamo subito Roberta Cappelletti con Il mio cuore batte.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Gianni Drudi con Tu sei qui, e proseguiamo andando ad accontentare Giuseppe da Belluno, che voleva dedicare a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso, nonché a noi dello staff, la prossima canzone. La sentiamo in sottofondo, andiamo con Marco e il Clan, Se non ci fossi tu. Buona serata, Giuseppe.

Sandrino Piva con La Freccia. Andiamo a salutare sulle note di questa canzone Lina dalla provincia di Verona. Un abbraccio e una buona serata anche a te, Lina. E adesso invece andiamo ad accontentare Giulio e Giulia, marito e moglie della provincia di Ravenna, che ci ascoltano tramite la nostra app e di conseguenza fa noi vi possiamo portare ovunque in giro per l'Italia e per il mondo. Esatto, ragazzi, con la app potete portarci veramente a destra e a manca. E andiamo ad ascoltare la canzone che ci avete richiesto già in sottofondo, Marilisa Maniero, Marco Negri, la voce di Marilisa con Irresistibile. Buona serata, ragazzi.

0: Gianni Dego con La Frito è la canzone che è stata richiesta da Beniamino di Conco. Una buona serata anche a te, Beniamino. Ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario. Rientreremo con la voce di Lara Agostini. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con il brano Immagina, alle 18:37 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso invece andiamo ad accontentare Katia. Ciao, per piacere puoi far ascoltare la canzone Il Pinguino per Sofia. Grazie Katia e buona serata. Una buona serata a te Katia, a Sofia, e noi ci ascoltiamo Genio e i Pierrots, la sentiamo già in sottofondo, Il Ballo del Pinguino. Buona serata ragazze.

La voce di Giorgia della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana con questo amore bello. E sulle note di questa canzone vado a salutare Norma da Noale, un abbraccio forte cara Norma e una buona serata a te. E invece adesso proseguiamo, andiamo ad accontentare gli amici che sono appena tornati dalla Puglia, ovvero Lucio e Luciana che chiedono Patrizia Ceccarelli con una pizzica, e andiamo ad ascoltarci insieme a loro Gente di Paese. Bentornati dalle ferie, ragazzi.

L'orchestra di Paolo Bertoli con Tommaso per questo Che Rico è il Mambo, canzone che è stata richiesta dall'amico Franco di Veggiano. Una buona serata anche a te, caro Franco. Adesso invece vado ad accontentare Nino, che lui dice: io sono bolognese, però mi sono passato dall'Appennino bolognese per arrivare in Alto Piano quassù e passare le vacanze con mia figlia e i miei nipoti, e vorrei ascoltarmi Cuor di Romagna. Ci ascoltiamo insieme a te qui, quindi Samuele Bazzella con Cuor di Romagna. Buona serata, Nino.

0: Con Baciami Stupido, Beatrice Orrigo, Serena Loffaro, si chiude la nostra prima ora insieme. Ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario e poi ci ritroviamo per un'altra ora di buona musica, sempre qui su Radio Sorriso. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Amani, presidente ucraino, l'aveva licenziata. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping lo scorso 22 giugno. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klosterboll. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Per chiamare il Radio Sorriso 0423 736 680.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese, edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era la voce di Vito dell'orchestra Gianmarco Bagutti, orchestra italiana, con la canzone Ciliegi in fiore.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: E proseguiamo insieme quest'ora con Antonella fino alle 20. Buonasera sorrisini per chi si è appena sintonizzato. Vado a ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi. 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736680 o 81 finale per la telefonata. Vado a salutare anche Mario da Gazzo Veronese che scrive: è arrivata la sera, prepariamo la cena per la gioia del palato. Ciao ciao, una buona serata a te caro Mario e una buona cena visto che stai preparando. Andiamo anche ad accontentare due sorrisini che ci hanno telefonato. Andiamo ad accontentare Christian che chiede una canzone di Renzo Biondi, abbiamo scelto per te Piove Fuoco, e prima invece andiamo ad accontentare Carla di Bessica che chiede Matteo Bensi, Marianna Lanteri con questo il valzer da titolo Vieni Piccina. Una buona serata a voi ragazzi.

La voce di Renzo Biondi con Piove Fuoco, canzone richiesta da Christian di Padova. Una buona serata ancora, Christian, e vi ricordo che il 23 agosto, ovvero domenica sera, a partire dalle ore 21:30, saremo in diretta qui su Radio Sorriso con l'orchestra di Renzo Biondi, che è nella nostra zona, sarà ad Altivole in provincia di Treviso, e Radio Sorriso seguirà le dirette della serata, quindi troverete i nostri ragazzi ormai baldi giovani che seguono le varie orchestre, Iris, Giovannino e forse anche il direttore, direttamente in quel di Altivole, se qualcuno volesse passare a salutare. Andiamo avanti, proseguiamo e andiamo ad ascoltare una canzone che ci è stata richiesta via messaggino. Ciao, buona serata a tutti voi. È possibile una canzone di Pietro Galassi, Lacrime Amare? Grazie e saluti a tutti dalla Carinzia. Ciao Ugo, una buona serata a te, la sentiamo già in sottofondo, Pietro Galassi con Lacrime Amare.

Marco e Claudia con questo Fox dal titolo Fisa Sprint alle 19:25 e vado a salutare anche Rosa di Tolmezzo che ha condiviso con me una piccola parte di vita che abbiamo condiviso ai pranzi di Radio Sorriso. Mi ha inviato le sue foto del pranzo di Radio Sorriso in cui è andata con il nipote e ci sono anche il direttore Iris e Giovannino. Una buona serata Rosa, un abbraccio forte e vado a leggervi anche questo messaggino che è arrivato e che introduce la prossima canzone. Buona serata Antonella, nell'attesa della pioggia che manca da troppo, come quando fuori piove, della Suonami Band con Sofia. Ciao Carlo da Verona. Carlo, hai perfettamente ragione, manca da troppo, ma vedrai che è in arrivo. Ci ascoltiamo questa tarantella, Suonami Band, come quando fuori piove.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sorriso!
3: Interagisci direttamente con Radio Sorriso. Inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
8: Ma va, sono andato da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

David Pacini con questo tango dal titolo Mi Vida apre la nostra il nostro ultimo miglio, come dice il buon signor Prospero. Vado a salutare Nazarena e Gabriele e tutta l'allegra famiglia che mi scrivono. Ciao Antonella, un fortissimo abbraccio, noi siamo ancora al fresco. Bravi ragazzi, buone ferie e soprattutto buoni freschi. Un po' di invidia, cioè, lo ammetto. E invece adesso andiamo ad accontentare una persona che mi scrive. Ciao Antonella, sono Stefania. Vorrei sentire la canzone Buttala a mare. La dedico a mia cugina Elena, nonché amica. Stiamo passando le vacanze insieme a Grado. Oggi era un pochino giù di corda perché si è ustionato una spalla per il troppo sole e per un po' dovrà riguardarsi. Buona serata Stefania. Ciao ragazze, un abbraccio a voi. Mi raccomando, sempre riguardo il sole, sì, ma con riguardo. Andiamo ad ascoltarci Armando Savini. Le sentiamo già in sottofondo con Buttala a mare.

L'orchestra di Domenico Cerri con Occitana su Radio Sorriso. Andiamo a salutare sulle note di questa canzone Matteo da Padova. Una buona serata anche a te, caro Matteo. Vado a salutare anche Sandra da Gemona del Friuli. Una buona serata anche a te. E poi leggo il messaggino che è arrivato da Lara. Buonasera Antonella, forse è tardi ma ho finito di lavorare ora purtroppo. Sono stanca e avrei bisogno di un po' di ferie, ma non sono stata bene, perciò devo recuperare. Ti capisco Lara, ti capisco. Per cortesia vorrei sentire il brano Un fiume amaro, Lara. Un abbraccio forte a te Lara e ci andiamo a ascoltare Le Mondine con Un fiume amaro.

Mister Domenico con Se non avessi più te. Ciao, sono Mario dalla provincia di Venezia. Per cortesia mi fai ascoltare Se non avessi più te di Mister Domenico? La dedico a mia moglie Mirella. Grazie. Una buona serata anche a voi ragazzi. Vado a salutare anche Carla da Cittadella e Flavia da Campo San Piero. Una buona serata, un rientro di comitiva. Si stanno incontrando per andare a mangiare la pizza. Il messaggino è arrivato a distanza di 30 secondi l'uno dall'altro, per cui a breve vi troverete e buona serata a voi di chiacchiere ragazze. Vado a salutare anche Paolo di Asiago, proprio in dirittura d'arrivo. Se è arrivato Paolo, una buona serata anche a te nell'altopiano. Sei andato a passeggiare a raccogliere funghi? Una buona serata ancora. E adesso invece noi siamo arrivati alla fine. Vedi? Che sapevo io, è andato a raccogliere funghi? Sì, ha risposto di sì. Fatto bene, allora adesso buona pulizia. Noi siamo arrivati alla fine delle nostre due ore insieme. Noi ci ritroveremo mercoledì prossimo, sempre a partire dalle ore 18, minuto più, minuto meno, come sempre. Vi lascio la programmazione di Radio Sorriso e vado a salutare invece Franco che mi scrive: posso sentire qualcosa di Mirko Pozzo, qualcosa che mi metta in movimento? E andiamo, ho scelto per te Trenino. Una buona serata ragazzi, da Antonella è tutto, un cocktail di sera per questa sera finisce qui, vi lascio con la programmazione di Radio Sorriso e ci ascoltiamo Mirko Pozzo con Trenino.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre, chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Sorriso!
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 20 e 0 minuti.
11: Radio Sorriso Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. L'arrivo di aria più fresca oceanica innescherà nella giornata di domani fenomeni convettivi temporaleschi al nord Italia, dapprima al nord-ovest, anche di forte intensità, possibili nubifragi sulla medio-alta Lombardia, via via dal pomeriggio anche su molte aree del nord-est. Anche qui tra Veneto orientale e Friuli potrebbero esserci temporali con nubifragi e grandinate. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora Bella Insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
7: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Sorriso. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
9: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
11: Ma va, sono andato da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 21 e 3 minuti.
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: il sorriso, più giovane che mai.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
5: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 22 e 3 minuti.

0: Treviso l'estate è più giovane che mai. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.

0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato,

0: che pasta e bruschetta di Nova sono ottime. Su pasta e riso, senti qua.
1: Perché Nova del gusto è la prova.
2: Sorriso.
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Sono le 23 e 5 minuti.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
12: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
13: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
14: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: È mezzanotte e zero minuti.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Bentornati all'ascolto delle notizie più importanti in sintesi. Accordo raggiunto fra Stati Uniti e Canada sui dazi, sospesa la quota del 50%, le nuove tariffe sono già entrate in vigore, lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Sul fronte dell'ex Ilva, Federacciai ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti italiani. Oltre che dalla Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, la proposta è stata sottoscritta da 14 imprese associate. Migranti, ancora attacchi delle opposizioni al governo per le sue politiche sui respingimenti. Raffaella Paita, Italia Viva.
3: Per affrontare il fenomeno drammatico dei migranti serve una strategia europea. L'Italia, anziché fare ripicche, si adoperi per cercare di costruirla.
2: Il mondo della musica in lutto. Se n'è andato a 77 anni Frank Beard, lo storico batterista degli ZZ Top per oltre mezzo secolo, cuore ritmico del trio texano. La band ha annunciato la sua scomparsa sui social, annullati i concerti di Salt Lake City e di Colorado City. Per ora è tutto, buonanotte e a risentirci fra un'ora.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox,

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È 1:59.
2: Benvenuti ad una nuova edizione delle news, ok, di Bruxelles agli investimenti nelle centrali nucleari, alle pompe di calore, al solare, alle batterie domestiche, alle ristrutturazioni e alle colonnine di ricarica. Tagliati fuori gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici. La Commissione europea ha messo nero su bianco il perimetro della nuova flessibilità sulle spese per la sicurezza energetica, che consentirà agli Stati di derogare temporaneamente ai vincoli del patto di stabilità per finanziare investimenti destinati a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L'Italia avrà un margine di manovra di circa 14,4 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. L'Europa, dopo l'1,5% di aumento dell'export nel 2025, è continuata a crescere nel 2026 nonostante lo shock energetico grazie alla domanda interna. Questa può diventare un motore di crescita permanente, rimuovendo le barriere nazionali ai mercati dei capitali, come sta facendo, e alla dimensione delle imprese. Lo ha detto la presidente della BCE, Christine Lagarde, a un panel dell'International Business Council del Forum Economico Mondiale a Ginevra. Sono stati individuati dopo 3 giorni di ricerche l'ultraleggero scomparso in Calabria i corpi degli occupanti. Il velivolo, che era partito da Capo d'Orlando nel Messinese, è stato localizzato in una zona montuosa di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su Caldana.